0: Escutas nostro lingo cantarello su Radio Albizes 4 5 4 4 2.
1: Arna wama ino se haitara nalline haitara taimat saina nuiti ni aravio sorlo taqatotti puigurtaligina kipimmangarpit arna wama